vedi la tua vita come la mia durelica. Ma sì, è la vita che finisce.